bontshemile he re bontshemile ha ke bone le rule ha ke bone le rule ha re bontshe le rule ha re bontshe le rule a bontu ba ya chai.